makua mina sitalfenya. Jackpoti, jackpoti, Silas, jackpoti, jackpoti, Bona, jackpoti.

0: Lo bona longe ngiva va thotswa ne ba mulikani.
1: Anda mtozi.
0: Lo thotswa handa ke ba mane di bizo.
1: Ke ni shala ni.
0: Mo kena ma stop man.
1: Ke